0: Amore mio, dove sai tu? Eh, kya ga rahi?
1: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke
0: aise nahi ga ke sunaunga.